0: sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di.
1: Lachmacun Rádió.
2: Ez a dalmatogé.